0: È bellissimo. È bellissimo. È bellissimo. È bellissimo.
1: En todas partes. Ponte. Exa FM 104.1.

0: verdadera naranja mecánica. Creando éxitos. En todas partes. Ponte.
1: Exa FM
0: 104.1.
2: Io nella vita cosa mi piace di più?
3: The thing that cares most.
2: Love, love, and love.
4: Un cigarro.